0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records, 45 anni di storia.
2: 45 anni.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back to back, let's go.
0: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
4: Heavy rotation.
5: Tante hits,
4: nessuna interruzione.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 1976 Records.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 3:54 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: La tua radio sta suonando.
4: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
5: Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Mario. Sono le 4 e 59 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Questa è Radio Patata.

Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

0: quale orario.
1: Sono le 6 e 8 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Benvenuti su Radio Patata. Il piacere della buona musica.
5: Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: amata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Tandem Rewind. In coppia, i successi pop di ieri e di oggi.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Tra poco, Warm Up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:02.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sta.

su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

scelta e condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

0: orario. Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la Premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni, che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
5: Top Italia. Questa è la musica di

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Top Italia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la 3ª volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Patata,
7: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
8: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.
1: Let's go. Sounds good.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10, 10 grandi hit di tutti i tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

questa è Radio Patata. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama. 10. Raffica da

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: 10 10 10
2: Raffica da 10 10 grandi hit.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Da Radio Patata, multi big.
2: Multi big.
1: Tre successi.

0: hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: New Music File. Let it go.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
6: Insert Coin.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze, occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas, partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il CT francese, colpa nostra, la Spagna è molto forte, tuttavia da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé, amaro, non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna della Fuente: la Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 19 anni, Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muaremovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Colomwani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. E dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Agstad con Sonego che affronta il belga Conlignon. A Bastad invece debutterà Luciano Darderi. Reduce dal KO al primo turno Wimbledon, l'italo-argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers in maglia gialla ancora Tadej Pogacar. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: quella accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: New Music File.

In. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: New Music File. Okay, please.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
5: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
4: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
6: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi, Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum, ieri ha perso anche la maggioranza alla fiducia nel palazzo.
7: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, sono il primo argomento che affronterà il Senato.
4: A 8 anni della tragedia del Ponte Morandi arrivano le scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigoggiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento della responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Domani infatti è attesa la sentenza di primo grado. 57 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi figura anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni anni e 6 mesi. In totale, la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministro dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
4: In furia la guerra nel Golfo, al termine della quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, il presidente Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche iraniane la prossima settimana se Teheran non riprenderà i negoziati. In risposta ai raid americani, i Pasdaran hanno nuovamente colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. L'Iran conferma inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà l'aggressione americana. Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
0: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotra e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda: per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno signori, diamo il via alla nostra puntata della settimana per mercoledì. Buona giornata da Lorenzo, benvenuti signori, parte

particolare del 1972 con Singapore. Ci spostiamo adesso avanti, andiamo al 2017 con due grandi pilastri. Signore e signori, in arrivo c'è Mina Celentano.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.

quotidiano dal lunedì al venerdì, viaggio nella storia degli italiani dal 70 ad oggi, e intorno a quest'ora ogni giorno parte la nostra sequenza musicale. Tra poco in compagnia di Fiorda, Liso, poi Marcella, mentre in apertura Festival Bar 1988 sul palco saliva Miguel Bosé.

informazioni. Richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

con Marcella, e in apertura c'era un giovane Miguel Bosé, anche se eravamo già nel 1988, con Miraggi. La nostra sequenza ritorna domani giovedì. Grazie, noi siamo arrivati alla fine, abbiamo, devo dire, un bel menù per quanto riguarda

0: Calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. In Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J-Medical per Yannick Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10:30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario è il Giappone. Si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
3: Lancio Hit.
4: Disco Week.
3: Disco Week, il disco della settimana.

0: Radio Patata. Benedetto chi l'ha inventata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, in versione di rotta. Oxfam ha lanciato la campagna Palestina, tutti i diritti riservati, per chiedere al governo italiano e all'Unione Europea la fine dell'occupazione, del blocco agli aiuti per Gaza e dell'impunità di Israele. Secondo il portavoce italiano Paolo Pezzati, la Palestina rischia di scomparire insieme al suo popolo. Nelle terre mutate, partita da Fabriano, la carovana 2026 che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dai terremoti del 2016-17. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
6: È partita nei giorni scorsi da Fabriano e arriverà il 25 luglio all'Aquila, la carovana nelle terre mutate che attraversa i territori dell'Appennino centrale segnati dai terremoti del 2016 e 2017. Un viaggio a passo lento promosso dall'organizzazione Cammino nelle terre mutate e sostenuto anche da ActionAid, che riaccende i riflettori sulle comunità che continuano a custodire e immaginare il futuro di zone segnate da fragilità e ricostruzione incompleta. In questi 10 anni è emersa una straordinaria capacità di resistere, dicono i promotori, ma serve una responsabilità collettiva e richiede investimenti, servizi e partecipazione.
5: Riabitare il Mezzogiorno, pubblicato il nuovo bando dedicato al volontariato meridionale promosso da Fondazione Con il Sud, che mette a disposizione 4 milioni di euro. L'iniziativa ha l'obiettivo di sostenere le attività ordinarie di volontariato di associazioni attive nei piccoli comuni delle aree interne di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Scade il 30 settembre 2026. Nel nome della Costituzione, oggi porte aperte in 34 carceri per iniziativa dell'Alleanza per l'articolo 27, con 330 persone in tutta Italia, tra loro anche Ascanio Celestini. Ascoltiamo.
7: La difesa della patria è sacro dovere del cittadino, quindi non soltanto delle forze dell'ordine o delle forze armate in caso di guerra. E visto che la patria si difende dai nostri concittadini più pericolosi attraverso le forze dell'ordine e i tribunali, con l'internamento nel carcere, è sacro dovere del cittadino, e quindi anche il mio, del sottoscritto, andare a vedere come la patria si difende e come, difendendosi dai cittadini più pericolosi, tende a rieducarli.
5: Il Vangelo in strada è stata inaugurata nella chiesa di Sant'Ambrogio e Carlo al Corso a Roma, la mostra promossa dal Movimento Cristiano Lavoratori per raccontare l'esperienza di prossimità vissuta dai giovani dell'associazione accanto alle persone senza dimora. Rinascere col tennis, Giulia, quel rovescio all'incrocio, è il libro dedicato alla storia di Giulia Gardani, maestra di tennis resa tetraplegica, tornata sui campi di gioco con l'aiuto di un assistente. Il volume contiene i contributi di Jannik Sinner, che l'aveva incontrata da piccolo. Il suo sorriso, la sua energia positiva, scrive il numero uno al mondo, sono una lezione per noi tutti. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Gnigno Gnagno Rotation.
2: Gnigno Gnagno
1: Rotation. Solo su Radio Patata.
2: Radio Patata.

0: le 14:59.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Daniela Ovalli. Ancora escalation nella crisi medio orientale, nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump". Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo, Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Si è costituita una maggioranza di destra-destra. L'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, il commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. 7 città da bollino rosso, fino a 44 gradi in Sardegna. Italia nel pieno della terza ondata di calore che raggiunge il culmine secondo le previsioni domani e venerdì, dove le città col bollino rosso diventano 15. In arrivo anche temporali, con il nord interessato da grandine e fenomeni elettrici. Allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversaria della Spagna nella finale dei mondiali in programma domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta in Georgia si affrontano Argentina e Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
5: La tua radio sta suonando.
6: Here we go.
5: Radio Patata. Patata.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie. Il cambio automatico? Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.

elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 139. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci, denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio, riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz che, secondo i Pasdaran, resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una barra e su scritto "Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei". L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Passo falso dell'Ital Volley maschile nell'esordio della terza tappa di Nations League. A Osaka gli azzurri sono stati superati al tie break dai padroni di casa del Giappone, rimediando la quarta sconfitta che complica il cammino verso le Final Eight. Domani alle 8:30 italiane, secondo match contro il Belgio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 1.

0: Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo due anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
8: Ormai diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
6: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
2: La tua radio sta suonando.
3: Station by station. We're land of the nation.
2: Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
4: uno via l'altro.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: orario.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
1: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo. Attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti, ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'ICE negli Stati Uniti. In Florida, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'ICE, il decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davino, accusato dalla procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di la vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre 3 persone ed è tutto, a più tardi.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.

0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del mondo.

0: orario.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Pop Chart.
0: Salida del vuelo con destino a la

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Pop pop pop pop pop pop
1: pop. Pop chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: Pop Chart.

0: Lancio.it.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede, che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo. Dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
4: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Rappresentanti, vi state consumando una frattura tra di voi.
3: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
5: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
3: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
6: Oddio!
7: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
3: L'emergenza fa domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'afa, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica, dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
8: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone. L'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato, nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo, a 39 anni. Il 23enne inglese, 2 doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale, Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni, quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
3: Ed è tutto, buona serata.
0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.

0: soon.
1: Radio Patata.
2: Questa è la vera forza della radio.
3: Fatti prendere.

0: Skills Jack. Segnale orario.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Si va ragazzi, nonostante il caldo si va. Ciao a tutti, eccoci qua pronti per un nuovo appuntamento con Flipper. I nostri 60 minuti tra musica 50% italiana, 50% internazionale degli ultimi 50 anni e le nostre immancabili notizie curiose. Partiamo con un pezzo estivo del finire degli anni 90. Siamo con una grandissima artista, una grandissima

Era il 1998 quando Mietta con Angeli Noi praticamente si contendeva la vetta della classifica dell'Hit Parade Made in Italy con Primavera di Marina Rei. Due grandi artiste, due grandi voci. Io poi tra l'altro ho sempre avuto un debole per Mietta, gran bella donna, che recentemente ha dichiarato che avrebbe potuto diventare una Bond Girl in un film di Agente 007 negli anni 90, però avendo il timore del volo ha dovuto rinunciare perché non se l'è sentita di prendere l'aereo e andare ad Hollywood. Secondo me le è dispiaciuto. Vabbè, certi treni si prendono subito, altrimenti

L'avete riconosciuto? Ma dai, l'inconfondibile voce di Bryan Adams l'abbiamo ritrovato con All for Love. Diamo un'occhiata agli argomenti delle nostre notizie curiose. Allora, tra poco vi parleremo di un giovanotto che dalla fine della scuola, praticamente dalla promozione alla maturità, al mondo del lavoro ci ha impiegato 24 ore per arrivarci, quindi è stato velocissimo. Poi ci sarà spazio anche per il raduno internazionale dei maggiolini. Eh sì, non gli insetti, le quattro ruote, simpaticissimo veicolo tedesco di Germania. E poi c'è tanto altro comunque, ragazzi. Nel frattempo, da un rocker international ad un rocker made in Italy, conosciuto in tutto il mondo comunque, dai, il Blasco, lo ritroviamo quest'oggi con la sua Liberi Liberi.

La prima curiosità di oggi, ragazzi, ci porta a Salerno per conoscere Cosimo Pagano. È un giovanotto che ha appena terminato le superiori, si è laureato nel settore elettronica presso l'Istituto Professionale Galilei di Palo. Pensate che in meno di 24 ore è passato da studente a tecnico elettronico. È stato assunto dall'azienda Meditel, presso la quale aveva svolto il praticantato, praticamente l'affiancamento scuola-lavoro. Lì evidentemente si è comportato bene, l'azienda gli aveva già proposto l'assunzione prima ancora che terminasse le scuole, quindi per lui tra il giorno in cui ha dato l'esame teorico e il primo

Primo giorno di lavoro è passato praticamente una notte. Bravo Cosimo, questo dimostra che insomma funziona, eh? Se tu ti impegni, se tu fai bene sia la parte scolastica che la parte professionale nell'affiancamento scuola-lavoro, molto spesso succede che vieni assunto subito. Vuol dire che l'azienda ha messo gli occhi sulla persona giusta.

quante ragazze hanno pianto ascoltando questa canzone negli anni 70, eh? Loro si chiamano Santo California, il titolo, vabbè, è celeberrimo per chi negli anni 70 era già abbastanza grande per ascoltare la radio, i dischi, le cassette, eh? Tornerò, canzone, insomma, la canzone di chi partiva per militare e ci restava per 12 mesi, c'è chi partiva, lui, e chi restava a casa, lei. Poi tanti si ritrovavano, tanti invece non si ritrovavano più, perché uno dei due, o magari tutti e due, aveva trovato qualcos'altro nel frattempo, o qualcun altro nel frattempo. Perdonate il cinismo, però ci vuole. Vabbè, ora non c'è più quel problema lì. Ci diamo una mossa con un po' di disco statunitense degli anni 70? Eh beh, questa ci sta direi a fagiolo.

che bella che è questa Clessidra Ferma, canzone di Sabrina Russo da Napoli. Lei è cantante ma anche musicista, insomma a tutto tondo questa giovane artista partenopea che quest'oggi abbiamo fatto transitare nel nostro appuntamento di Flipper. A proposito di transito, tra poco ragazzi ci sposteremo in Toscana per il raduno internazionale del Maggiolino. Si è svolto lo scorso weekend nel Senese, ma tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto un po' di musica internazionale.

Si sa che tra la primavera e l'autunno ci sono i raduni nazionali ed internazionali di vari veicoli, autoveicoli piuttosto che motoveicoli. Recentemente c'è stato quello della Vespa, a giugno c'è stato un altro raduno delle 500, credo. La scorsa settimana, tra il 3, 4 e 5 di luglio, a Taggiasenese, vicino a Poggi Bonsi, c'è stato il raduno internazionale del Maggiolino, il Volkswagen Maggiolino, arrivato alla 40ª edizione. Pensate che la prima edizione c'erano appena 27 equipaggi, invece nell'ultima edizione appena conclusa ce n'erano ben 440 da tutto il mondo. Non si è trattato di un raduno di macchine perfette, perché c'era da

0: quello che aveva il maggiolino perfetto a quello che ce l'aveva sgarrupato.
1: Andiamo insieme. Voglio il solito.
0: L'importante era divertirsi.
1: Forza le creme.
0: E loro ci sono riusciti.
1: Una canzone nuova.
0: E sino gente dal Messico è arrivata.
1: Piano.

Questa ti ci manda, eh? Lily Allen, ve la ricordavate, ragazzi? Questa canzone che ci ha riportato indietro a un bel po' di lustri fa, eh? Intanto il tempo vola via veloce, nel frattempo ci stiamo gustando, perché lo dobbiamo ammettere, l'ennesima ondata di calura africana. Vabbè, i picchi, beh, del resto, ragazzi, quando siamo a luglio inoltrato non possiamo certamente sperare di avere 25 gradi, assolutamente impossibile. Va bene, ci siamo mossi un po', ora ci calmiamo perché altrimenti si suda troppo. E diamo spazio anche a Zucchero, questo è il

La dolcissima Il volo di zucchero, praticamente è il preludio di quello che sarà l'ultimo tema curioso che abbiamo messo da parte per voi. Tra poco vi racconteremo. Intanto arrivano anche i La Bouche. Un'altra cosa curiosissima, però non vi svelo niente, così rimane la sorpresa.

Questa sicuramente al nord-est l'hanno ballata tantissimo in quel 1988. Tullo De Piscopo, andamento lento. Perché il nord-est? Il nord-est è stato uno dei principali templi della musica da discoteca in Veneto degli ultimi 50 anni. Si trovava a Caldogno in provincia di Vicenza e purtroppo sembra essere giunta la parola fine a questa discoteca conosciutissima in tutto il nord Italia. Perché? Perché qualche giorno fa è stata smontata l'insegna da 8 metri sul capannone della discoteca, che è stata chiusa alcuni mesi or sono. Si pensava in zona che qualcuno la potesse rilevare, invece con lo smontaggio dell'insegna è stata praticamente sancita la parola fine all'impresa della notte. Il capannone è stato acquistato da un'azienda confinante che lavora nel settore delle nuove tecnologie e che se ne servirà per ingrandirsi. L'insegna comunque pare che verrà posizionata in un'altra parte del comune di Caldogno, siamo in provincia di Vicenza, a ricordo della importantissima discoteca Nord-Est. E adesso andiamo con gli Scorpions. Always Somewhere. Qui siamo nella musica rock degli anni 80.

0: E con questa bellissima ballata degli Scorpions risalente agli anni 80, Always Somewhere, abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist all'interno di Flipper. Ci siamo giocati tutte le nostre canzoni al 50% italiane, al 50% internazionali degli ultimi 50 anni, tanto per stare in tema di 50. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa.
2: La tua radio sta suonando.
3: Station by station, we're land of a nation.
2: Radio Patata, più sound, più si ama. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
0: Tra poco
4: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
5: Segnale orario.
6: Sono le 22 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: fornitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Lancio hit!
2: Disco Week!
1: Disco Week, il disco della settimana!
2: Disco Week!

0: Sono le 23:07.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Da questo momento, inbox anni 70 e 80. Seleziona il

0: orario.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: La tua radio sta suonando.
5: Station by station. We're land of the nation.
4: Radio Patata. Più sound, più si ama. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.
6: La fusione di nostra salma. Se toccan como la comanda. La fusione di nostra salma.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e

0: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi.

0: Dove?
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind.

0: È l'1:04.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in...

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 record. I dischi della